0: dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14, su Radio Easy Rock, The Spaghetti Accident, con Domi Grande. La tua pausa è rock.
1: Radio Easy Rock. In the night.

0: Claudio Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.
1: Radio Easy Rock.

0: senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Condizioni in prevalenza stabili nella giornata di martedì sul Triveneto, che si trova sul ramo discendente dell'anticiclone presente tra la Francia occidentale e la penisola iberica. Avremo dunque il passaggio di nubi alte, stratificate, nubi orografiche che si formano sotto vento alla catena alpina, però a basso rischio di addensamenti nuvolosi al pomeriggio e di fenomeni. Temperature piuttosto elevate, caldo torrido, massime fino a 34-35 gradi, ma con tassi di umidità ancora abbastanza contenuti, quindi durante la notte e il primo mattino le minime scendono comunque al di sotto dei 22-23 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.

You're my best friend, signore e signori, sono le 6 e 4 minuti, buongiorno Danilo Carollo, come va questa mattina? Dai, ditemi che siete molto molto rapidi, veloci, reattivi, un po' come me, avete visto? Anzi, non potete vedere, sto cercando di mettere la cuffia, vediamo se ci riesco, forse ci riesco, un attimo. Oh, ci sono riuscito, non ci avrei scommesso nemmeno mezzo sente, eppure sono riuscito a mettermi la cuffia, oh... Adesso mi sento a mio agio. Allora, subito a ricordare che sta per partire il nostro appuntamento. Beh, certo, ogni mattina dalle 6 alle 9 ci siamo noi di Alarm Rock Show, il nostro morning show che vi regala il meglio del rock and roll, ma questa mattina in particolare vi dà anche l'opportunità di ricevere tanti bei regali, perciò seguiteci perché a sorpresa pioveranno regali. L'importante è che memorizziate il nostro numero di WhatsApp, numero col quale poi potrete partecipare a questi appuntamenti speciali in cui piovono regali. 388-893-6699, lo ripeto, 388-893-6699. Molto bene, allora, Radio Easy Rock si comincia con il boss questa mattina, da quel doppio album che tutti abbiamo ascoltato, The River, questa è Hungry Heart.

La nuova canzone di Almost Monday si intitola Skinny Deep. Sono le 6:11 di Alarm Rock Show. Buongiorno. Radio Easy Rock.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Siete pronti ad accendere la piazza con Grigliero 20?
6: Sabato 11 luglio dalle 19 in piazza Torino a Jesolo vogliamo solo gente che venga a far festa.
5: A farvi ballare e a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
6: E Grigliero 20 vi farà sganassare.
5: Si ringraziano Città di Jesolo,
6: Weber Barbecue Italia,
5: Maxi Supermercati,
6: Formaggi Tomasoni,
5: Polenta Castello,
6: GPL Beifin,
5: Birra Forst,
6: Sara Clean Management e l'Arte Grafica. Ah, c'è anche l'area Bimby.

0: Ladies and gentlemen, the BDI, questa era The Roller.
1: Radio Easy Rock.
0: Abbiamo un'anima rock, su questo non ci piove, ma questo non vuol dire che non apprezziamo la musica di qualità, di qualunque tipo sia, ed è per questo che vogliamo portarvi al Pordenone Blues Festival, al Parco San Valentino di Pordenone. Il 10 luglio ci sono gli Earth, Wind and Fire Experience. Se non avete mai avuto modo di presenziare ad un live degli Earth, Wind and Fire Experience, questa è davvero un'occasione da non perdere, perché dentro agli Earth, Wind and Fire Experience c'è quel Al McKay, che è stato proprio uno dei membri degli Earth, Wind and Fire e che porta avanti decisamente il verbo. Ha coscritto dei successoni tipo September, tipo Sing a Song, insomma è davvero un live da non perdere. Come fare per presenziare e per essere nostri ospiti? Semplice, dovete scriverci al 388-893-6699 un messaggio WhatsApp molto velocemente, scriveteci il vostro nome e la provincia dalla quale ascoltate Radio Easy Rock, e se siete i primi o le prime, beh, vi beccate questa coppia di biglietti proprio per il 10 luglio al Pordenone Blues Festival Earth, Wind and Fire Experience.
1: Radio Easy Rock.

0: Ci sono i Turnstile di Never Enough qui su Radio Easy Rock.
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da Iperceramica.
7: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
8: Ecco qua.
7: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
8: Carine quelle, eh?
7: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
8: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
7: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
8: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Smith, la loro Eat the Rich qui su Radio Easy Rock alle 16 da 40 minuti. Chi è che andrà a godersi lo spettacolo degli Earth, Wind and Fire Experience il 10 luglio al Pordenone Blues Festival? Ebbene, sarà Guido dalla provincia di Treviso, è stato lui il primo a raggiungerci al 388-893-6699. Vi consiglio però di non perdervi questi appuntamenti durante queste giornate, perché avremo modo davvero di regalarvi altri bellissimi biglietti per live strepitosi proprio del Pordenone Blues Festival. Quindi insomma non vi perdete assolutamente la cosa, e adesso non vi perdete invece il ritorno

0: attenti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero. E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
1: Fino ad esaurimento scorte.
2: Torna il Pordenone Blues & Co. Festival. Il 9 luglio, grande inaugurazione con il concerto Kevin Sonny Gallage and the Blues Groovers. Ingresso gratuito per tutti. E poi un'esplosione di live imperdibili. Pordenonebluesfestival.it.
3: Alubhoma, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubhoma.si.
4: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Il futuro è fatto di scelte, possibilità, nuovi inizi. Comprendere la società, la natura, la tecnologia e l'essere umano è il primo passo per progettarlo. Scopri corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26 e scrivi il primo capitolo della tua nuova storia.
5: Siete pronti ad accendere la piazza con Grigliero 20?
6: Sabato 11 luglio dalle 19 in piazza Torino a Jesolo vogliamo solo gente che venga a far festa.
5: A farvi ballare e a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
6: E Grigliero 20 vi farà sganassare.
5: Si ringraziano Città di Jesolo,
6: Weber Barbecue Italia,
5: Maxi Supermercati,
6: Formaggi Tomasoni,
5: Polenta Castello,
6: GPL Beifin,
5: Birra Forst,
6: Sara Clean Management e l'Arte Grafica. Ah, c'è anche l'area bimbi.
7: Scopri Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussi in piccolo via mare con i mezzi veloci di Liberty Lines. Partenze dal Molo Quarto di Trieste. Info su libertylines.it.
8: Saldi incredibili da quota 3.000. Oltre 2.000 paia di scarpe firmate, La Sportiva, Scarpa, Garmont, Topo e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di quota 3.000. In via Colonnello Fincato 27 a Verona.
9: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
10: Questo mese ti segnaliamo Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
11: Mozzarella latte Busche, dolce, delicata, solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte Busche, da 70 anni tutto il buono del territorio.
12: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
13: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Mr. Neil Young, la sua Rockin' in the Free World qui su Radio Easy Rock. Lo sapete, no? Che Neil Young ultimamente ha deciso di regalare praticamente tutto il suo archivio a chiunque risieda e sia nato in Groenlandia. È stato così, giusto? Un piccolo dito medio alzato contro qualcuno che ha detto: ah sì, vuoi metterti a annettere la Groenlandia? Vuoi andare? Io adesso do praticamente il mio archivio scaricabile a chi diavolo vuole, purché sia lì. È tornata anche Linda Perry, questa è Feathers in a Storm.

Sono i London sono i Clash con la loro London Calling a aprire la seconda ora della nostra Highway to Rock alle 17 da 3 minuti. Topper Hedon, che poi era il batterista dei Clash, ha sempre detto, non della canzone ma dell'album che si chiamava per l'appunto proprio London Calling, che era un disco di grandissima collaborazione. Ha detto: prima di London Calling pensavo che all'interno del gruppo ci conoscessimo davvero poco. Quella è stata la prima volta in cui ognuno ha prestato il suo contributo alle canzoni. Per la prima volta abbiamo finalmente cominciato a conoscerci e deve essere stata una conoscenza di assoluto piacere, visto che poi le cose sono andate decisamente molto ma molto bene. London Calling ha venduto un sacchissimo di copie e si è anche piazzato proprio al numero 8 nella lista dei 500 migliori album secondo Rolling Stone, quindi insomma le cose sono andate decisamente molto ma molto bene. Torniamo ai giorni nostri, quasi 2016. I Only Lie When I Love You, The Royal Blood.

0: Aluboma, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Aluboma.si.
1: Ecco, è successo. E ora che si fa?
2: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
0: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Siete pronti ad accendere la piazza con Griglie Roventi?
4: Sabato 11 luglio dalle 19 in piazza Torino a Jesolo vogliamo solo gente che venga a far festa.
3: A farvi ballare, a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
4: E Griglie Roventi vi farà sganassare.
3: Si ringraziano Città di Jesolo,
4: Weber Barbecue Italia,
3: Maxi Supermercati,
4: Formaggi Tomasoni,
3: Polenta Castello,
4: GPL Beifin,
3: Birra Forst,
4: Sara Clean Management e l'Arte Grafica. Ah, c'è anche l'area Bimbi.

0: trovi offertissime così. Latte UHT un litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
7: Sensitive, oltre la carta casa.
8: Acqua Color Sporage. Questa estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. Acquacolors.eu.
9: Da Ercole Tempo Libero sono finalmente arrivati i saldi. Fino al 50% di sconto su tutto l'arredo giardino. E le occasioni non finiscono qui. Fino al 50% di sconto anche su abbigliamento outdoor e prima infanzia. Il momento di fare affari è adesso. Corri da Ercole Tempo Libero a Due Ville, Vicenza.
10: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
11: Radio Easy Rock, viabilità.
12: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
13: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Subito un aggiornamento sulla difficile situazione nel Veronese, sulla A4 Brescia-Padova. Segnaliamo ancora lunghe code tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Est in direzione Venezia a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante con rovesciamento del materiale sulla carreggiata. Il tratto tra Verona Est e Soave verso Venezia vi informiamo che è stato riaperto da pochi minuti al traffico, permane la chiusura dell'entrata di Verona Sud. Segnaliamo inoltre incolonnamenti presso l'uscita di Somma Campagna per chi proviene da Brescia e code per traffico intenso sulla Venezia-Trieste tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert per chi viaggia verso Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
14: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
15: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
16: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

Rock and roll will never die. AC/DC, la loro Play Ball qui su Radio Easy Rock. A proposito di rock and roll, sono stati in Italia in questi giorni i Foo Fighters. Secondo me questo qui è un tour proprio celebrativo, come posso dire, è proprio un atto d'amore, hai capito, nei confronti dei fan, un po' per celebrare anche quell'alchimia che secondo me negli ultimi anni un pochettino, adesso non voglio dire cose, però un pochino si era offuscata, e quindi adesso Dave Grohl e compagni calcano i palchi con un piglio decisamente orgoglioso, molto diverso. Basti pensare al momento della presentazione, no, della band. Ho visto tutto il video e è stata una cosa molto molto carina, perché Dave Grohl, invece che dire il nome di ogni membro della band, di fargli fare gli assoli, quelli un po' pallosi alle volte eccetera, ognuno ha suonato un pezzettino della band dove militava prima di entrare nei Foo Fighters, quindi è diventata praticamente un po', invece che quel rituale, no, un po' banale se vogliamo, una sorta di medley un po' improbabile e decisamente molto ma molto piacevole. Quindi davvero è stato un grandissimo concerto dei Foo Fighters e noi ci aspettiamo che magari tornino anche prossimamente, lo so, è un sogno, che ci vuoi fa. The Foo Fighters, Wind

0: Radio Easy Rock.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Radio Easy Rock.

0: d'estate, Pordenone brucia! Torna il Pordenone Blues & Co. Festival! Dal 9 luglio, un'esplosione di live imperdibili!
1: Subsonica, Skanka Nancy, Yngwie Malmsteen,
0: Earth, Wind & Fire, Roy Paci, Goran Bregovic, Keanu Reeves & Dockstar!
1: Vivi l'energia dei grandi palchi!
0: Programma completo su pordenonebluesfestival.it! Ci vediamo sotto al palco!
2: Radio Easy Rock.

0: promozione da Piazza Affari. Borse in forte ribasso ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. E le borse della spesa con gli imperdibili del weekend.
1: Solo dal 9 al 12 luglio. Nobilia Prosecco di OCG millesimato brutto extra dry da 750 ml al prezzo imperdibile di 3,99 €. Regina di cuori asciugatutto da 6 rotoli al prezzo imperdibile di 3,89 €.
2: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
3: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive, oltre la carta casa.
6: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Radio Easy Rock.

0: pesa la bolletta.
1: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
2: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
3: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
2: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
3: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
2: Eurocar, con noi hai sempre una marcia in più.
4: Scopri Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussi in piccolo via mare con i mezzi veloci di Liberty Lines. Partenze dal molo quarto di Trieste. Info su libertylines.it.
5: Radio Easy Rock.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Siete pronti ad accendere la piazza con Grigliero 20?
4: Sabato 11 luglio dalle 19 in piazza Torino a Jesolo vogliamo solo gente che venga a far festa.
3: A farvi ballare e a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
4: E Grigliero 20 vi farà sganassare.
3: Si ringraziano Città di Jesolo,
4: Weber Barbecue Italia,
3: Maxi Supermercati,
4: Formaggi Tomasoni,
3: Polenta Castello,
4: GPL Beifin,
3: Birra Forst,
4: Sara Clean Management e l'Arte Grafica. Ah, c'è anche l'area bimbi.
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
6: Radio Easy Rock.